0: Ma chissà, poteva essere Torre Macaro o diavolo, poteva essere Torre.
1: Fosse Toro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente chi giocavo le
0: tre. Era bella, bellissima. Ah, calò!